0: Io ste palle, ho sghellegato, sghellegato. Io sui senza nato, le bibi e qui c'è capo. Sanchiamo, ma non ste palle, ho sghellegato, sghellegato.
1: Got my shin a shirt with a top button done up. Don't know tonight, hey, I'm fully on job. Stepped out fishing and teeing straight out of the box.